0: is proud to be broadcasting in AM. Funky,
1: your funky DJ. Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

cavallo tra il 77 e il 78, quarta e ultima presenza ancora, Candy Staton, Warner Bros. Records. Listen to the music.

all'età di 10 anni, con un fratello giocatore di football e un altro campione mondiale di karate, anch'essi cantanti, fa parte di una famiglia decisamente talentuosa.

Running Away di Roy Ayers. Nato in una famiglia dove più o meno tutti suonavano uno strumento, riceve a 5 anni il suo primo vibrafono. Diventerà uno dei pionieri del jazz funk.

quindicesima presenza, siamo andati a pescare nel lontano 1973 su etichetta Perceptions questa Jaya Walk, che ha una sorta di retrogusto da

cominciamo con il presentarli. Nicholas Ashford e Valerie Simpson si incontreranno in una chiesa di Harlem e formeranno un duo nella vita e sul palco. Don't Cost You Nothing.

Uno dei più famosi di Lolita Holloway, scritto da Dan Hartman e mixato da Tom Moulton, fu un successone sia nel 1980 che più tardi. La performer dovette cantarla per ben 29 volte. Love Sensation.

Anche questi, stile inconfondibile, li conosciamo già. KID, Kid, brani prevalentemente strumentali e groove accattivanti. It's Hot!

Ancora Webster Lewis insieme alla Love Unlimited Orchestra e di nuovo questo sound un filo più soft. Welcome aboard!

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

da Radio Studio X, un saluto da Sabrina, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Oggi non ci sono notizie, no, oggi facciamo un Buongiorno in Musica un po' diverso. A metà del programma mando sempre in onda una cover e io quante volte ho detto ci si potrebbe fare un programma, ebbene giunta l'ora di dedicare 60 minuti alle cover. Naturalmente mi riferisco alle cover musicali, non dovrei neanche specificarlo, comunque meglio andare sul sicuro. Ma cos'è una cover musicale? È la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale già interpretato e pubblicato da un altro artista. Le cover possono essere fedeli all'originale oppure riarrangiate in generi completamente differenti. Alcune volte riescono bene, altre volte riescono male. La cosa interessante è che tante persone, ascoltando una canzone, non sanno che si tratta di una cover musicale, cioè non è la canzone originale. Quindi quest'oggi, in questi 60 minuti, ascolteremo delle canzoni che magari qualcuno, sentendole, diranno: ma guarda, io non sapevo che questa fosse una cover musicale e non la canzone originale. Però basta ascoltare il Buongiorno in Musica per scoprire la verità. L'argomento cover però non si esaurisce qui. Nel corso del programma spiegherò anche il motivo per il quale si è diffusa questa tendenza a coverizzare, bruttissimo questo verbo, comunque a coverizzare alcune canzoni. Intanto cominciamo con la prima in programma, con la prima in scaletta, e dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo e andare al 1959, quando Dinah Washington, una cantante statunitense di grande talento, che era stata considerata una delle voci più influenti della storia del blues, tanto che venne soprannominata The Queen of the Blues, cioè la regina del blues, incise una canzone intitolata What a Difference a Day Makes. Ebbene, dopo tanti anni, e più esattamente nel 1975, ne viene proposta una versione disco. Da chi? Da Esther Phillips. Per capire però la differenza fra le due versioni, bisognerebbe metterle a confronto. Ed è quello che facciamo, quindi un assaggino dell'originale, poi ascoltiamo la cover.

generi completamente diversi, per cui com'è possibile fare un confronto? Uno era sul blues e l'altro era molto più disco music, però adattato appunto agli anni 70, il boom della disco music. Abbiamo ascoltato Dinah Washington e Esther Phillips con What a Difference a Day Makes. Stiamo trattando le cover. Allora, ritornando al discorso delle cover, bisogna però specificare qualcosa. Sì, quando è nato questo concetto di cover? Beh, la massima diffusione si ebbe negli anni 60. Per esempio, in Italia molti artisti attingevano ad una musica nuova, soprattutto anglosassone, per riproporla come musica propria. Ed è noto magari a qualcuno anche il caso di molti gruppi musicali come l'Equipe 84, i Dick Dick, i Camaleonti, oppure anche dei cantanti come Patti Pravo che riproponevano delle canzoni inglesi in lingua italiana. E questo perché molti non conoscevano la lingua inglese, però il risultato naturalmente era molto diverso. Quindi questi testi in italiano delle volte lasciavano molto a desiderare, perché non erano fedeli all'originale, anzi in qualche occasione erano completamente diversi o veniva travisato il testo con un senso proprio che non aveva niente a che fare con quello originale, totalmente opposto. Ma qual era il motivo? Ebbene, per non pagare i diritti, perché veniva presentato questo brano come se fosse originale, per la difficoltà anche di adattare la metrica italiana a un ritmo beat rock dell'epoca, oppure per esigenze di censura o autocensura. Bisogna anche tenere presente che all'epoca c'era la censura Rai e quindi certe cose non potevano essere trasmesse. E questo riguarda gli anni 60, però il coverizzare, odio questo termine, però non so quale possa essere l'equivalente in italiano, devo farci un attimo mente locale, non è terminato negli anni 60, no, è andato avanti nei decenni successivi, e infatti è questo lo scopo di far scoprire alcune canzoni nel corso di questo programma che non risalgono agli anni 60, perché non trattiamo questo decennio, non per quanto riguarda la musica. Lo facciamo oggi, diciamo un po' in via del tutto eccezionale, per mettere a confronto le diverse versioni, perché spesso non si tratta di una cover musicale, una unica, ce ne sono diverse di diversi artisti. Ma noi naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica ci limiteremo a mandarne in onda solo due. La prossima canzone è del 1967 e fu incisa da Robert Knight, il titolo Everlasting Love, poi è stata riproposta l'anno successivo da un gruppo musicale che si chiamavano The Love Affair, per arrivare poi alla versione del 1987 proposta da Sandra. Ascoltiamo Robert e Sandra.

The Gustibus, c'è a chi piace la versione magari di Robert Knight e a chi piace la versione invece che abbiamo ascoltato degli anni 80. Nel frattempo ho fatto mente locale, anziché coverizzare posso anche dire un brano che viene riproposto oppure riarrangiato, insomma vabbè, lasciamo perdere adesso queste quisquilie e andiamo avanti con le nostre canzoni. Stavo per dire cover, vabbè dai, ormai è entrata nel linguaggio comune, anche se c'è magari l'equivalente, lasciamo perdere e continuiamo a parlare di cover musicali con Lord Creator, pseudonimo naturalmente di Kentrick Randolph Patrick, un cantante calypso nato nell'isola caraibica di Trinidad e Tobago. Ma perché si chiamava Lord? Perché all'epoca nella tradizione musicale caraibica gli artisti usavano spesso titoli tipo signore, re, con un appellativo che, a cui tenevano molto. La canzone di Lord Creator si intitola Kingston Town, è dedicata naturalmente alla città giamaicana che evoca magari un luogo ricco di magia, di bellezze naturali, di atmosfere particolari. Questa canzone però, che è uscita nel 1970, è stata portata poi al successo dagli UB40 nel 1989. Allora ascoltiamo entrambe le versioni.

un breve assaggio di Lord Creator, però la maggior parte della canzone era quella eseguita dagli UB40, intitolata Kingston Town. Le canzoni inglesi sono quelle che vengono riproposte maggiormente, mentre ultimamente non ci sono tante canzoni inglesi tradotte in italiano. Devo dire fortunatamente, forse sì, in alcuni casi penso proprio di sì. Abbiamo però alcune eccezioni, allora perché non le mandiamo in onda? La canzone che adesso stiamo per ascoltare si intitola Till It Shines, uscì nel 1978 e fu cantata da Bob Seger, e non hanno neanche aspettato niente, subito l'hanno tradotta in italiano ed è stata cantata da Anna Oxa con il titolo di Il Pagliaccio Azzurro.

Ma di cosa parlano queste due canzoni? Beh, i testi sono diversi naturalmente, e come avevo accennato prima, delle volte non è possibile tradurre letteralmente la canzone originale, per cui i testi risultano diversi. Per quanto riguarda la canzone di Bob Seger, parlava di un ragazzo che si era innamorato di una ballerina che aveva visto in un locale nel centro della città dove abitava, però non riusciva ad avvicinarla. Quindi una canzone, una ballata nostalgica, è una canzone anche un po' autobiografica, mentre quella di Anna Oxa invece è un po' diversa, perché questo pagliaccio azzurro praticamente sarebbe una maschera che una persona indossa perché si sente insicura. Vabbè, fatta questa disquisizione psicologica, io direi di andare avanti con le nostre cover e ascoltare la canzone degli Everly Brothers, due fratelli che nel 1960 incisero una canzone intitolata Love Hurts. L'amore ferisce, ascoltiamo la versione del Nazareth 1970.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Siamo giunti a metà programma del Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Quest'oggi non ci sono notizie, ma facciamo una cosa un po' particolare, cioè mandiamo in onda solo cover, o meglio l'originale oppure il riadattamento, ecco, diciamo così. Abbiamo ascoltato diverse canzoni fino adesso, tra cui anche una versione italiana di una canzone straniera, cosa rarissima. E andiamo avanti con You Keep Me Hanging On. 1967, i Vanilla Fudge, un gruppo musicale statunitense di rock psichedelico e hard rock. E poi questa canzone naturalmente ha avuto diverse versioni, tra cui quella delle Supremes nel 1966 fino ad arrivare al 1986 con Kim Wilde. Ascoltiamo You Keep Me Hanging On.

È incredibile quante canzoni originali risalgano decenni lontanissimi, addirittura alcune degli anni 20, anni 30, e poi si passa agli anni 50, 60. 1959 Little Richard incide Babyface, che poi è stata riproposta nel 1975 dai Wings and Prayer Five Drum Corporation. Baby.

Ebbene sì, questa canzone non era farina del sacco di questo gruppo statunitense, ma come ho detto prima di Little Richard, un grande cantautore, pianista, attore statunitense, definito l'architetto del rock and roll. Una figura di grande influenza per quanto riguarda la storia della musica e del costume del XX secolo. Ma invece l'altro gruppo, i Five, aspetta, come si chiamavano? Wings and Prayer Five Drum Corporation, ma chi erano? Erano un gruppo disco americano che praticamente è stata una meteora, ha durato quanto un gatto sull'Aurelia, dal 1975 al 1978, e in questo arco di 3 anni hanno inciso appunto questa canzone, questa cover, che non era neanche una canzone loro. Va bene, comunque hanno avuto fortuna magari per questo breve periodo, e noi l'abbiamo ascoltati per quanto riguarda la nostra programmazione di oggi, che riguarda le cover, cioè le canzoni rifatte. Oh, rifatte, sì, ebbene sì, si può parlare anche di canzoni rifatte come nella chirurgia estetica. Ma tornando agli anni 60, è stato un decennio ricco, ricchissimo per poter attingere, sì, vi hanno attinto tantissimi cantanti, tante canzoni sono di questo periodo e poi riproposte. Anche la prossima è stata lanciata da Dusty Springfield nel 1963 e poi è stata riproposta da Samantha Fox nel 1988, I Only Want to Be With You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Gwen McRae, Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson, Pet Shop Boys. Era l'elenco di coloro che hanno riproposto la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che però fu eseguita da Brenda Lee nel 1972, ma raggiunse un enorme successo commerciale la versione incisa da Elvis Presley nel 1972, quindi praticamente nello stesso anno. Noi però l'ascoltiamo nella versione dei Pet Shop Boys, 1987.

Naturalmente niente a che vedere con la versione originale, tantomeno quella di Elvis Presley, però volevo dire che hanno fatto un po' una carognata a far uscire prima la canzone di Elvis, cioè la versione sua, e poi quella di Brenda Lee, che naturalmente non credo all'epoca abbia avuto un grande riscontro. Sì, credo che quella di Elvis, la versione di Elvis, abbia battuto quella di Brenda Lee 20-0. Detto questo, torniamo agli anni 60 con una canzone intitolata Put A Little Love In Your Heart di Jackie DeShannon, 1969 esattamente. Poi c'è una versione del 1988 di Annie Lennox e Al Green.

1977 Iggy Pop, 1983 David Bowie. Sto parlando di una canzone intitolata China Girl.

Dobbiamo tornare agli anni 60. Dobbiamo perché la prossima canzone risale al 1966. I Four Tops, un quartetto statunitense vocale che lanciò appunto in quell'anno una canzone intitolata Reach Out, I'll Be There. Anche questa è una canzone che si prestava tantissimo ad essere modificata e riproposta come versione disco da chi? Da Gloria Gaynor.

Facciamo sfumare Gloria Gaynor e dedichiamo gli ultimi minuti ad un riadattamento iconico degli anni 70. Eh sì, perché si tratta del riadattamento della Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven, da La febbre del sabato sera.

0: E sulle note della Sinfonia numero 5 si conclude il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X, dedicato interamente alle cover musicali. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti
3: estate,
2: un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide? Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
7: It's proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: I don't know if you know it or not, but I'm in the moment. Oh, check this out.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai, ritmo!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 268.500 tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Rallentamenti per una perdita di carico al chilometro 295.500 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. E rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 308 tra Firenze Sud e Cisareggello. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
15: Produttore che si sa
16: ben modetta
15: vaina.
16: Carmen Chill, Fruta Boys,
15: Morosita.
16: Morosita.

un inizio con la grande Miss Stuart in una versione che mi divertì a rieditare io tanti anni fa per quanto riguarda Jealousy, che ebbe un buon successo qui in Italia. Fu veramente un periodo d'oro questa artista, talmente d'oro che poi lei ha deciso di venire qui in Italia e risiedere qui, insomma, da noi. L'album, non vorrei sbagliare, prendeva il titolo proprio come questa canzone, o no? No, mi sbaglio. Paradise Bird, pensa un po', il paradiso degli uccelli, con Amy Stewart, dove trovavamo come prima traccia anche una cover, se non sbaglio, di Queen Samantha, The Letter. E poi appunto Jealousy, che era la prima traccia, non vorrei sbagliare, della seconda facciata, in versione lunga ma diversa da quella che ci siamo appena ascoltati, e il disco mix originale è ancora diverso. Allora si prosegue a questo punto con La Bionda, i fratelli La Bionda. È un brano un po' particolare questo, molto carino, dal titolo I Got Your Number.

0: samba.
1: Bellissimo questo disco mix per quanto riguarda naturalmente i fratelli La Bionda, I've Got Your Number, con naturalmente questa bella produzione per Baby Records, e per quanto riguarda naturalmente questo duo, ossia Carmelo e Michelangelo La Bionda, tra altre cose considerati un po' gli inventori della musica disco music italiana, in effetti il loro primo album disco risale al 1978, appunto con La Bionda, dove c'è la famosissima One For You, One For Me, anche se c'è da dire che col nome di Disco Delivery, i Didi Sound, loro avevano già realizzato l'anno prima un altro grandissimo hit, quello del 1977, One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Adesso ancora produzioni decisamente interessanti.

ritmo leggermente più lento, naturalmente due pezzi, li facciamo su questa ritmica un pochino più soft, questo che ci siamo appena ascoltati e anche un altro, che anche in questo caso è una bellissima produzione, addirittura di Ashford & Simpson, ma cantata da una splendida Diana Ross, in quel periodo veramente al massimo della forma, con questo pezzo indimenticabile, questo pezzo veramente meraviglioso, dal titolo In Have Been Like It.

Eccola, Diana Ross, vero nome Diana Ernestine Earl Ross, lei classe 1944, nata a Detroit. Non solamente cantante, ma anche produttrice e anche occasionalmente attrice. Non mi è mai capitato di vederla in veste di attrice, sarebbe interessante fare una ricerca in questo senso qui. Comunque, a livello di singoli ne ha fatti una marea, anche di album, 34 LP non sono pochi, ma addirittura 184 singoli, una cosa veramente esagerata. E nel 1979 fu un periodo veramente d'oro per questo artista, visto che in quel periodo da questo album furono tratti diversi estratti che funzionano tutti bene. It's My House, per esempio, The Boss, No One Gets a Prize e anche questo brano interessante. Adesso andiamo avanti con il disco mix. Per quanto riguarda il tuo vince di Boogie Wonderland, loro sono gli Earth, Wind & Fire.

Eccole, queste belle, credo gemelle, vista la somiglianza incredibile, molto più che sorelle. Eluana ed Helen vennero alla luce con un album decisamente molto disco nel 1979 dal titolo Eluana ed Helen, proprio come loro. E poi nel 1980 fu pubblicato anche un disco mix, un singolo dal titolo Fill Me Up, di genere decisamente molto più funky. Tutto questo per inaugurare la musica funky con voi, Roberto Tintori. Adesso c'è un grande personaggio di questo genere musicale, Freddie Wesley. Questa è House Party.

Il genere è decisamente funky e fa parte dell'album pubblicato da lui nel 1980, che prende il titolo proprio di House Party. Titolo che poi verrà dato a tantissime canzoni di genere house verso la fine degli anni 80, ma in questo caso il genere è decisamente diverso. Fred Wesley, lui cantante, ma anche, vedo, vediamo un po', insegnante, addirittura di musica a grandi livelli, nato nel 1943, lunga carriera addirittura con collaborazioni del calibro di Mr. James Brown, ma anche George Clinton, anche Funkadelic, veramente un grande trombettista. E lui realizza il suo primo album comunque molto più tardi, addirittura nel 1980, l'ultimo pubblicato nel 2011. Sì. È un personaggio veramente notevole per quanto riguarda musica funky, soul e jazz. Adesso ancora musica di questo genere con

un brano veramente simpatico e divertente che si rifà al rap hip hop old school, così viene chiamato il genere rap di prima maniera, per così dire, legato molto spesso a un'etichetta indimenticabile, la Sugar Hill Records, e in questo caso loro si facevano chiamare Funky 4 Plus 1 addirittura. Eh sì, questa formazione, classica formazione naturalmente di colore, formatisi immagino nella scena di New York City e dintorni, realizzarono anche un album nel 1983 e una serie di singoli, addirittura il primo dei quali fu pubblicato nel 1979, anno in cui nacque l'hip hop, la musica hip hop. E naturalmente il primo grande successo hip hop, credo, della storia sia naturalmente Rapper's Delight. Adesso Garfin Fleming, questa è Don't Send Me Away.

brano decisamente molto d'ascolto, questo veramente radiofonico al massimo, proprio quello che ci vuole, visto che prima ci avevamo ascoltato qualcosa di decisamente molto più scatenato con i Funky 4 Plus One. Questo invece è Garfin Fleming, realizzò solamente 3 dischi mix, nessuno album al suo attivo. Questo pezzo è comunque molto gradevole ascolto e prendeva il titolo di Don't Send Me Away. Torniamo alla musica hip hop e dintorni con la formazione principe di questo genere musicale per quell'epoca. Siamo naturalmente agli inizi degli anni 80. Grandmaster Flash andavano veramente alla grande. E in questo caso ci ascoltiamo The Birthday Party, party di compleanno con loro.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 29 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e 2 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandicci, rallentamenti per un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Dove la differenza è nella selezione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e 2 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandicci, rallentamenti per un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Da Radio Studio X un saluto da Sabrina, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Oggi non ci sono notizie, no, oggi facciamo un Buongiorno in Musica un po' diverso. A metà del programma mando sempre in onda una cover e io quante volte ho detto ci si potrebbe fare un programma, e ben è giunta l'ora di dedicare 60 minuti alle cover. Naturalmente mi riferisco alle cover musicali, non dovrei neanche specificarlo, comunque è meglio andare sul sicuro. Ma cos'è una cover musicale? È la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale già interpretato e pubblicato da un altro artista. Le cover possono essere fedeli all'originale oppure riarrangiate in generi completamente differenti. Alcune volte riescono bene, altre volte riescono male. La cosa interessante è che tante persone, ascoltando una canzone, non sanno che si tratta di una cover musicale, cioè non è la canzone originale. Quindi quest'oggi, in questi 60 minuti, ascolteremo delle canzoni che magari qualcuno, sentendole, diranno: ma guarda, io non sapevo che questa fosse una cover musicale e non la canzone originale. Però basta ascoltare il Buongiorno in Musica per scoprire la verità. L'argomento cover però non si esaurisce qui. Nel corso del programma spiegherò anche il motivo per il quale si è diffusa questa tendenza a coverizzare, bruttissimo questo verbo, comunque a coverizzare alcune canzoni. Intanto cominciamo con la prima in programma, con la prima in scaletta, e dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo e andare al 1959, quando Dinah Washington, una cantante statunitense di grande talento, che era stata considerata una delle voci più influenti della storia del blues, tanto che venne soprannominata The Queen of the Blues, cioè la regina del blues, incise una canzone intitolata What a Difference a Day Makes. Ebbene, dopo tanti anni, e più esattamente nel 1975, ne viene proposta una versione disco. Da chi? Da Esther Phillips. Per capire però la differenza fra le due versioni, bisognerebbe metterle a confronto. Ed è quello che facciamo, quindi un assaggino dell'originale, poi ascoltiamo la cover.
1: What

generi completamente diversi, per cui com'è possibile fare un confronto? Uno era sul blues e l'altro era molto più disco music, però adattato appunto agli anni 70, il boom della disco music. Abbiamo ascoltato Dinah Washington e Esther Phillips con What a Difference a Day Makes. Stiamo trattando le cover. Allora, ritornando al discorso delle cover, bisogna però specificare qualcosa. Eh sì, quando è nato questo concetto di cover? Beh, la massima diffusione si ebbe negli anni 60. Per esempio in Italia molti artisti attingevano ad una musica nuova, soprattutto anglosassone, per riproporla come musica propria. Ed è noto magari a qualcuno anche il caso di molti gruppi musicali come l'Equipe 84, i Dick Dick, i Camaleonti, oppure anche dei cantanti come Patti Pravo che riproponevano delle canzoni inglesi in lingua italiana. E questo perché molti non conoscevano la lingua inglese, però il risultato naturalmente era molto diverso. Quindi questi testi in italiano delle volte lasciavano molto a desiderare, perché non erano fedeli all'originale, anzi in qualche occasione erano completamente diversi o veniva travisato il testo con un senso proprio che non aveva niente a che fare con quello originale, totalmente opposto. Ma qual era il motivo? Ebbene, per non pagare i diritti, perché veniva presentato questo brano come se fosse originale, per la difficoltà anche di adattare la metrica italiana a un ritmo beat rock dell'epoca, oppure per esigenze di censura o autocensura. Bisogna anche tenere presente che all'epoca c'era la censura Rai e quindi certe cose non potevano essere trasmesse. E questo riguarda gli anni 60, però il coverizzare, odio questo termine, però non so quale possa essere l'equivalente in italiano, devo farci un attimo mente locale, non è terminato negli anni 60, no, è andato avanti nei decenni successivi, e infatti questo è lo scopo di far scoprire alcune canzoni nel corso di questo programma che non risalgono agli anni 60, perché non trattiamo questo decennio, non per quanto riguarda la musica. Lo facciamo oggi, diciamo un po' in via del tutto eccezionale, per mettere a confronto le diverse versioni, perché spesso non si tratta di una cover musicale, una unica, ce ne sono diverse di diversi artisti. Ma noi naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica ci limiteremo a mandarne in onda solo due. La prossima canzone è del 1967 e fu incisa da Robert Knight, il titolo Everlasting Love, poi è stata riproposta l'anno successivo da un gruppo musicale che si chiamavano The Love Affair, per arrivare poi alla versione del 1987 proposta da Sandra. Ascoltiamo Robert e Sandra.

De Gustibus, c'è chi piace la versione magari di Robert Knight e a chi piace la versione invece che abbiamo ascoltato degli anni 80. Nel frattempo ho fatto mente locale, anziché coverizzare posso anche dire un brano che viene riproposto oppure riarrangiato, insomma vabbè, lasciamo perdere adesso queste quisquilie e andiamo avanti con le nostre canzoni. Stavo per dire cover, vabbè dai, ormai è entrata nel linguaggio comune, anche se c'è magari l'equivalente, lasciamo perdere e continuiamo a parlare di cover musicali con Lord Creator, pseudonimo naturalmente di Kentrick Randolph Patrick, un cantante calypso nato nell'isola caraibica di Trinidad e Tobago. Ma perché si chiamava Lord? Perché all'epoca, nella tradizione musicale caraibica, gli artisti usavano spesso titoli tipo signore, re, con un appellativo che, a cui tenevano molto. La canzone di Lord Creator si intitola Kingston Town, è dedicata naturalmente alla città giamaicana che evoca magari un luogo ricco di magia, di bellezze naturali, di atmosfere particolari. Questa canzone però, che è uscita nel 1970, è stata portata poi al successo dagli UB40 nel 1989. Allora ascoltiamo entrambe le versioni.

un breve assaggio di Law Creator, però la maggior parte della canzone era quella eseguita dagli UB40, intitolata Kingston Town. Le canzoni inglesi sono quelle che vengono riproposte maggiormente, mentre ultimamente non ci sono tante canzoni inglesi tradotte in italiano. Devo dire fortunatamente, forse sì, in alcuni casi penso proprio di sì. Abbiamo però alcune eccezioni, allora perché non le mandiamo in onda? La canzone che adesso stiamo per ascoltare si intitola Till It Shines, uscì nel 1978 e fu cantata da Bob Seger, e non hanno neanche aspettato niente, subito l'hanno tradotta in italiano ed è stata cantata da Anna Oxa con il titolo di Il Pagliaccio Azzurro.

Ma di cosa parlano queste due canzoni? Beh, i testi sono diversi naturalmente, e come avevo accennato prima, delle volte non è possibile tradurre letteralmente la canzone originale, per cui i testi risultano diversi. Per quanto riguarda la canzone di Bob Seger, parlava di un ragazzo che si era innamorato di una ballerina che aveva visto in un locale nel centro della città dove abitava, però non riusciva ad avvicinarla. Quindi una canzone, una ballata nostalgica, è una canzone anche un po' autobiografica, mentre quella di Anna Oxa invece è un po' diversa, perché questo pagliaccio azzurro praticamente sarebbe una maschera che una persona indossa perché si sente insicura. Vabbè, fatta questa disquisizione psicologica, io direi di andare avanti con le nostre cover e ascoltare la canzone degli Everly Brothers, due fratelli che nel 1960 incisero una canzone intitolata Love Hurts. L'amore ferisce, ascoltiamo la versione del Nazareth 1970.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Siamo giunti a metà programma del Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Quest'oggi non ci sono notizie, ma facciamo una cosa un po' particolare, cioè mandiamo in onda solo cover, o meglio l'originale oppure il riadattamento, ecco, diciamo così. Abbiamo ascoltato diverse canzoni fino adesso, tra cui anche una versione italiana di una canzone straniera, cosa rarissima. E andiamo avanti con You Keep Me Hanging On. 1967, i Vanilla Fudge, un gruppo musicale statunitense di rock psichedelico e hard rock. E poi questa canzone naturalmente ha avuto diverse versioni, tra cui quella delle Supremes nel 1966 fino ad arrivare al 1986 con Kim Wilde. Ascoltiamo You Keep Me Hanging On.

È incredibile quante canzoni originali risalgano decenni lontanissimi, addirittura alcune degli anni 20, anni 30, e poi si passa agli anni 50, 60. 1959 Little Richard incide Babyface, che poi è stata riproposta nel 1975 dai Wings and Prayer Five Drum Corporation. Baby.

Ebbene sì, questa canzone non era farina del sacco di questo gruppo statunitense, ma come ho detto prima di Little Richard, un grande cantautore, pianista, attore statunitense definito l'architetto del rock and roll. Una figura di grande influenza per quanto riguarda la storia della musica e del costume del XX secolo. Ma invece l'altro gruppo, i Five, aspetta, come si chiamavano? Wings and Prayer Five Drum Corporation, ma chi erano? Erano un gruppo disco americano che praticamente è stata una meteora, ha durato quanto un gatto sull'aurelia dal 1975 al 1978, e in questo arco di 3 anni hanno inciso appunto questa canzone, questa cover, che non era neanche una canzone loro. Va bene, comunque hanno avuto fortuna magari per questo breve periodo, e noi l'abbiamo ascoltati per quanto riguarda la nostra programmazione di oggi, che riguarda le cover, cioè le canzoni rifatte. Oh, rifatte, sì, ebbene sì, si può parlare anche di canzoni rifatte come nella chirurgia estetica. Ma tornando agli anni 60, è stato un decennio ricco, ricchissimo per poter attingere, sì, vi hanno attinto tantissimi cantanti, tante canzoni sono di questo periodo e poi riproposte. Anche la prossima è stata lanciata da Dusty Springfield nel 1963 e poi è stata riproposta da Samantha Fox nel 1988, I Only Want to Be With You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Gwen McRae, Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson, Pet Shop Boys. Era l'elenco di coloro che hanno riproposto la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che però fu eseguita da Brenda Lee nel 1972, ma raggiunse un enorme successo commerciale la versione incisa da Elvis Presley nel 1972, quindi praticamente nello stesso anno. Noi però l'ascoltiamo nella versione dei Pet Shop Boys 1987.

Naturalmente niente a che vedere con la versione originale, tantomeno quella di Elvis Presley, però volevo dire che hanno fatto un po' una carognata a far uscire prima la canzone di Elvis, cioè la versione sua, e poi quella di Brenda Lee, che naturalmente non credo all'epoca abbia avuto un grande riscontro. Sì, credo che quella di Elvis, la versione di Elvis, abbia battuto quella di Brenda Lee 20-0. Detto questo, torniamo agli anni 60 con una canzone intitolata Put a Little Love in Your Heart di Jackie DeShannon, 1969 esattamente. Poi c'è una versione del 1988 di Annie Lennox e All Green.

1977 Iggy Pop, 1983 David Bowie. Sto parlando di una canzone intitolata China Girl.

dobbiamo tornare agli anni 60. Dobbiamo perché la prossima canzone risale al 1966. I Four Tops, un quartetto statunitense vocale che lanciò appunto in quell'anno una canzone intitolata Reach Out, I'll Be There. Anche questa è una canzone che si prestava tantissimo ad essere modificata e riproposta come versione disco da chi? Da Gloria Gaynor.

Facciamo sfumare Gloria Gaynor e dedichiamo gli ultimi minuti ad un riadattamento iconico degli anni 70. Eh sì, perché si tratta del riadattamento della Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven, da La febbre del sabato sera.

E sulle note della Sinfonia numero 5 si conclude il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X, dedicato interamente alle cover musicali. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per incidente al chilometro 282 tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11, e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma fino alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio, e rallentamenti per lavori tra Monte San Savino e Valdichiana. In A15 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili verso Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente ora risolto al chilometro 282 tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11, e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15, 1 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria dei Nauti.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
9: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipli in direzione mare, code per una perdita di carico già rimossa tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao! Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si ricorda inoltre che fino alle ore 18 di oggi, a causa di lavori, rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori, in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa di lavori sul ramo di Livorno, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio, Firenze-Pisa in direzione Firenze. Treni nei fine settimana 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma tra Grosseto e Orbetello. Regionali e treni a lunga percorrenza subiranno modifiche di orari e di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the-

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

alla console pure c'è Pierino V. Ancora, ancora, ancora la musica soul funky che la fa da padrona per questo tipo di programma. E va in onda tutti martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Le frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it, ma ci trovate comunque anche sulle applicazioni iOS e Android, TuneIn e Radio Garden. Si inizia con McFadden and the Whitehead.

Il basso ricorda qualcosa, eh? Ripreso e corretto dopo qualche anno da quel Pino D'Angio che cantava Che Idea.

questa è Radio Studio X, questo è Mixing for You. And no stopping us now. Sono i MacPadden Whitehead.

0: Alyssa Meyer. I want to thank you. Alyssa Meyer. Go!
1: L'eccellenza è nella selezione. Al mixer, Pierino V.

dance che ha fatto storia. Più energia sulla giusta melodia. Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino V.

0: Bettina, il live di Pierino B.
1: E questo era l'avviso per il sabato pomeriggio. E si riparte da settembre. La direttina del sabato sera. Tutti i sabati alle 18.30. A partire dal primo di settembre si riparte.

qui sono irriconoscibili. Arriva da Dr. Baker, la remix del 2017. Ma loro sono gli Chic. I tempi felici.

It's a good time. Sono gli Chic. Remix di Dotto Peck del 2017. Mamma mia.

Abbiamo anche l'effettino, eh. Questo è Mixing for You, questo è Ierino V. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X.

0: sempre mixato, signorina. Molto mixato.
1: Mixing for you, sempre mixato in live.

0: It's a funky music. I'll be your lollipop. You
1: can look me everywhere. È Mixing for You questa. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X. Alla console e al microfono c'è Irina.

Check out the groove, Bobby Thurston. E tutto questo era Mixing for You di oggi, insieme a Pierino V, insieme alle frequenze di Radio Studio X. Vi saluto Pierino, vi da

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Dove la differenza è nella selezione.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai tuoi

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnesi con Radio Studio X, ciao a tutti da Rob Zancanelli. Inizia così questa puntata di Juice, 60 minuti di musica dance miscelata, tantissime le vitamine di oggi musicali. Iniziamo con i Talk Talk con Relax 1980.

E allora adesso andiamo nel 1986, dove troviamo i Level 42 con Lessons in Love. Sei sintoconnesso sulla Radio Dance, Radio Studio X.

chitarra dei Ram Jam del 1977 con la canzone Black Betty all'interno di Juice. Ma adesso miceliamo e andiamo nel 2013, dove troviamo i Daft Punk con Get Lucky. Si continua a ballare e cantare qui con Radio Studio X, la tua radio dance. Like the

Ora senti cosa sta arrivando in modalità miscelata qua sotto? Loro sono i Police, il titolo è Every Breath You Take, 1983. Senti che bella, senti! La voce è quella di Sting, inconfondibile. E la canti con noi di Juice.

ricordiamo i contatti di Radio Studio X per la pubblicità o per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì potrai scaricare per i dispositivi Android l'applicazione per ascoltare Radio Studio X e per inviare anche la playlist nella sezione Juice. Oppure per tutti gli altri dispositivi premi il tastone Ascolta la radio e ci ascolti in tutto il mondo. Quindi rimani sintonizzato con noi, Radio Studio X, la tua radio dance. E intanto senti un po' chi canta, senti un po' se la riconosci, te lo dico dopo.

radio giusta, Radio Studio X. Quindi oltre all'FM e le onde medie ci puoi ascoltare in streaming su www.radiostudiox.it. E premi il pulsantone Ascolta la radio.

Ed allora, se sei qui vuol dire che sei ancora sinto connesso con Radio Studio X, con Rob Zancanelli, e questo è il programma che si chiama Juice. Ed eccola, Turn the Lights Off, Keto, 2010. Ultima traccia della prima parte di Juice. Non scappare, perché arriva anche la seconda parte di Juice con la tua playlist. Ed allora te la canti tutta e la balli tutta. Dai così, dai così, dai!

Ed inizia così la playlist di quest'oggi di Juice, la playlist di Anna e Alberto in occasione del loro matrimonio. Tanti auguri, tanti auguri. Era Lucio Battisti con 10 ragazze del 1969.

Shakira con Loca, anno 2010. Sei sito connesso con Radio Studio X, alza il volume, canta e balla con noi, dai!

Quindi se ci ascolti in replica il martedì, si sono già sposati, eh? Intanto andiamo nel 2001, dove troviamo Zucchero. La canzone si intitola Baila Sexy Tinga. Ed allora siete pronti a ballarla e cantarla? Vai!

dal 2001. E lasciamo spazio alla sesta traccia della playlist di Alberto ed Anna di Guastigia Livorno. Arriva Katy Perry, anno 2010, la canzone Firework. E allora sei pronta a cantarla? Perché questa va cantata a squarciagola. Pronti?

Radio Studio X, stai ascoltando il programma ricco di vitamine musicali e questa è la playlist di Anna e Alberto di Guasticce Livorno. E intanto arriva ATB con Your Love, 9 p.m. anno 2021.

0: E con quest'ultima traccia ringraziamo Anna e Alberto di Guasticcia Livorno per la loro playlist e tanti auguri per il vostro matrimonio, tantissimi auguri! Io saluto tutti i colleghi, tutti gli amici sintoconnessi con Radio Studio X, appuntamento tra 7 giorni!
1: Ehi Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Rallentamenti invece in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 270 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrasegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece in direzione Firenze e Livorno per un veicolo fermo in avaria 1 chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est. 1 chilometro di coda per incidente avvenuto al chilometro 67 tra Navacchio e Cascina. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti. Estate! Un libro.
6: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa.
7: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
8: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

cavallo tra il 77 e il 78, quarta e ultima presenza ancora, Candy Staton, Warner Bros. Records. Listen to the music.

all'età di 10 anni, con un fratello giocatore di football e un altro campione mondiale di karate, anch'essi cantanti, fa parte di una famiglia decisamente talentuosa.

Running Away di Roy Ayers. Nato in una famiglia dove più o meno tutti suonavano uno strumento, riceve a 5 anni il suo primo vibrafono. Diventerà uno dei pionieri del jazz funk.

cominciamo con il presentarli. Nicholas Ashford e Valerie Simpson si incontreranno in una chiesa di Harlem e formeranno un duo nella vita e sul palco. Don't Cost You Nothing.

Uno dei più famosi di Lolita Holloway, scritto da Dan Hartman e mixato da Tom Moulton, fu un successone sia nel 1980 che più tardi. La performer dovette cantarla per ben 29 volte. Love Sensation.

Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk, 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente avvenuto al chilometro 4 e 300 si registra un chilometro di coda tra Scandice e La Strassigna in direzione Mare. Un chilometro di coda anche sulla diramazione per Pisa per incidente avvenuto al chilometro 67 tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione, i convogli percorrenti la linea Firenze-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. Anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi!
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party. The Party. Party, party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Un inizio con la grande Miss Stuart in una versione che mi divertì a rieditare io tanti anni fa, per quanto riguarda Jealousy, che ebbe un buon successo qui in Italia. Fu veramente un periodo d'oro quest'artista, talmente d'oro che poi lei ha deciso di venire qui in Italia e risiedere qui, insomma, da noi. L'album, non vorrei sbagliare, prendeva il titolo proprio come questa canzone, o no? No, mi sbaglio. Paradise Bird, pensa un po', il paradiso degli uccelli, con Amy Stewart, dove trovavamo come prima traccia anche una cover, se non sbaglio, di Queen Samantha, Deletta. E poi appunto Jealousy, che era la prima traccia, non vorrei sbagliare, della seconda facciata, in versione lunga ma diversa da quella che ci siamo appena ascoltati, e il disco mix originale è ancora diverso. Allora si prosegue a questo punto con La Bionda, i fratelli da Bionda. È un brano un po' particolare questo, molto carino, dal titolo I Got Your Number.

Bellissimo questo disco mix per quanto riguarda naturalmente i fratelli La Bionda, I've Got Your Number, con naturalmente questa bella produzione per Baby Records, e per quanto riguarda naturalmente questo duo, ossia Carmelo e Michelangelo La Bionda, tra altre cose considerati un po' gli inventori della musica disco music italiana, in effetti il loro primo album disco risale al 1978, appunto con La Bionda, dove c'era la famosissima One For You, One For Me, anche se c'è da dire che col nome di Disco Delivery, i DD Sound, loro avevano già realizzato l'anno prima un altro grandissimo hit, quello del 1977, One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Adesso ancora produzioni decisamente interessanti.

naturalmente due pezzi, li facciamo su questa ritmica un pochino più soft, questo che ci siamo appena ascoltati e anche un altro che anche in questo caso è una bellissima produzione addirittura di Ashford & Simpson, ma cantata da una splendida Diana Ross in quel periodo veramente al massimo della forma, con questo pezzo indimenticabile, questo pezzo veramente meraviglioso dal titolo

eccola Diana Ross, vero nome Diana Ernestine Earle Ross, lei classe 1944, nata a Detroit, non solamente cantante ma anche produttrice e anche occasionalmente attrice. Non mi è mai capitato di vederla in veste di attrice, sarebbe interessante fare una ricerca in questo senso qui. Comunque a livello di singoli ne ha fatti una marea, anche di album, 34 LP non sono pochi, ma addirittura 184 singoli, una cosa veramente esagerata. E nel 1979 fu un periodo veramente d'oro per questo artista, visto che in quel periodo da questo album furono tratti diversi estratti che funzionano tutti bene. It's My House, per esempio, The Boss, No One Gets a Prize e anche questo brano interessante. Adesso andiamo avanti con il disco mix. Per quanto riguarda il tuo vince di Boogie Wonderland, loro sono gli Earth, Wind & Fire.

Eccole, queste belle, credo gemelle, vista la somiglianza incredibile, molto più che sorelle. Eluane ed Helen vennero alla luce con un album decisamente molto disco nel 1979 dal titolo Eluane ed Helen, proprio come loro. E poi nel 1980 fu pubblicato anche un disco mix, un singolo dal titolo Fill Me Up, di genere decisamente molto più funky. Tutto questo per inaugurare la musica funky con voi Roberto Tintori. Adesso c'è un grande personaggio di questo genere musicale, Freddie Wesley. Questa è House Party.

genere è decisamente funky e fa parte dell'album pubblicato da lui nel 1980, che prende il titolo proprio di House Party. Titolo che poi verrà dato a tantissime canzoni di genere house verso la fine degli anni 80, ma in questo caso il genere è decisamente diverso. Fred Wesley, lui cantante, ma anche, vedo, vediamo un po', insegnante, addirittura di musica a grandi livelli, nato nel 1943, lunga carriera addirittura con collaborazioni del calibro di Mr. James Brown, ma anche George Clinton, anche Funkadelic, veramente un grande trombettista. E lui realizza il suo primo album comunque molto più tardi, addirittura nel 1980, l'ultimo pubblicato nel 2011. Quindi è un personaggio veramente notevole per quanto riguarda musica funky, soul e jazz. Adesso ancora musica di questo genere con That's the Joy.

un brano veramente simpatico e divertente che si rifà al rap hip hop old school, così viene chiamato il genere rap di prima maniera, per così dire, legato molto spesso a un'etichetta indimenticabile, la Sugar Hill Records. E in questo caso loro si facevano chiamare Funky 4 Plus 1 addirittura. E sì, questa formazione, classica formazione, naturalmente di colore, formatisi immagino nella scena di New York City e dintorni, realizzarono anche un album nel 1983 e una serie di singoli, addirittura il primo dei quali fu pubblicato nel 1979, anno in cui nacque l'hip hop, la musica hip hop. E naturalmente il primo grande successo hip hop, credo, della storia sia naturalmente Rapper's Delight. Adesso Garfin Fleming, questa è Don't Send Me Away.

brano decisamente molto d'ascolto, questo veramente radiofonico al massimo, proprio quello che ci vuole, visto che prima ci avevamo ascoltato qualcosa di decisamente molto più scatenato con i Funky 4 Plus One. Questo invece è Garfin Fleming, realizzò solamente 3 dischi mix, nessuno album al suo attivo. Questo pezzo è comunque molto gradevole ascolto e prendeva il titolo di Don't Send Me Away. Torniamo alla musica hip hop e dintorni con la formazione principe di questo genere musicale per quell'epoca. Siamo naturalmente agli inizi degli anni 80. Grandmaster Flash andavano veramente alla grande. E in questo caso ci ascoltiamo The Birthday Party, party di compleanno con loro.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Vuoi vedere un po' di azione?
14: Sì, certo.
15: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies. Ripilogo il tutto: Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Un bel pezzo dei Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch, tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wet Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale, hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wet Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Shockwave.
1: Bel pezzo targato Buradlis dal loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with snowshoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: ever. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantautrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Olson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Fame.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Gint Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

world of rhythm.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70 80 90 mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo.
3: A Radio Studio X sono le ore 2 e un minuto.
4: Funky, you're funky DJ.
5: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
6: B&O DJ Studio.
5: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

cavallo tra il 77 e il 78, quarta e ultima presenza ancora, Candy Staton, Warner Bros. Records. Listen to the music.